Ora, mettiti comodo, ti racconterò una storia fantastica che ti farà chiudere gli occhi e ti porterà in un altro mondo, fatto di musica, colore, emozioni e magia. Se ci credi, diventerà realtà e tutto sarà come vorrai.